0: avalufa.
1: Yeah, no, no. Time to what tell you that you before you on the time the for you to fast long of a business. How are you going to work? Yeah. And if I'm alone, if I'm tired, if I'm fong at a point, my year to know the day answer tonight, you can go if I'm my love. Well, I want to the Nava Yasso at all the tailor to the favor something I'm allowed to know. Ya lefo u tatu tu la lata ili sapati ya taya o malo lo le leyi ili le yasu matape na pena. Ya le to na I mo le sapati ya taya o. Ya pe amai ofo ili upu fola fola ale tua. Fatalofo ili uso ya tino se inafulava. Lo mai mo mai masiona a ingo ina ili pitanu o Wellingtone. Fatupu mangele to'o. Ya fa peafo ili tofine ya fa lilo. Sawoleonge, ya maleuso ya Peter, Lam Sam, ole sunga ya Vao Filippo, fatalofa bito lava, ele sunga le lifo mai, malo lo, manu malo, la wafionga le fau, doctor, soona lole, ya, mo monga leimo la wafionga, ina ya mowo le malosi, ya maise foi, o la ufesidi, leo watu inatu, ele fionga Winston Peters ya fapena fo ile minister ya honorable Castillo ai olevo tu la tu le copy le fiafia na ne ele fionga ile tofi faudioli olo to tu malo ya wa ina tonu lava le olo tu la imai ele fionga ya te vanga tofi lau Esther tofi lau mole falanga maya ole fainga palota Ilalo ole fu amale fa malu ole New Zealand first. Taita inga le fionga yava vasa mana ya. Sir Winston Peters I inaiman rio. Fa talo fa toila. Ila u fionga le fau. Dr. Sonolole. I Weymouth iwi manurua. Ele mafayo nangalo ya tea u ya le neifo I tamali I. Tele o tausanga a o vea fo I o ia. O se ali I fomo inifo. Ile tato watunu. Ya ele ngata fo I lea o le tele o lo na sao. Ile tulanga o ta longa ale tunu, o ta longa le tenis, o le ta longa fo I o le fusu ma le faipele. Ia o le laufali, o le tusi ai, o le faa masino. Fatalo fatua I le fau, fa mo moa lo moa lo soifua la lei, ya fa pena fo I o na moa le avanoa. Ia eva ai ai, ia li I matamai tai fo mai, Ya yeah, mase foi ole afionga ya tole for new ya male fole tua ya male no falo male ngali o lo o tosi ai ya lo tato to ma fa talo fo I le fionga ya sever England so no lo le male fole tua ya pepe after ya tu lango lango mai ile tato tellinga malo ile la fo I vai aso ina ua afio mai le fionga ya vavasa mana ya Sir Honorable Winston Peters, ilana wala ulia fa pitoa, mo Samoa, e fa la wilo alo iai, ia le te maitai, o le o si ilo na sa ingatai, ia awa le fa langa maya, o upufai o malo New Zealand, ele fa inga palonta o le asofitu o le masino novema, o le neifo itausanga, luafe lua sefulu maleono. Le I maoti mai ia nisi o anavatau, anavatau ia ale leiba ia whapeafo ia isi vaenga. Ai pei o le ua fōringa mai, o le national le ua mailato o anavatau lina. E na ia sitia le tausanga li taia ai malo lo manu malo il tangata whainga luenga. The pension year to be lifted 267. Le lawa tali mai ia le fionga ia vavasa mana ia Sir Winston Peters old New Zealand first. E le aise mea valea fape na e faya. Ion. Le aise mea fape na e faya. Pe a faya tulai mai ia Sir Winston Peters e vea ma pale mia o New Zealand. Pole sui pale mia foi. Ia wa epe yo le toi ina matua le nei le alo o ta oto ai ia le tele o mea ia o le kingmaker. Awa, ai ai ia se pati Olo sa ili ia sana pa anga e fa a toa ai ia le fai numero no foa e fausia se fai nga malo so fatasi o le pale mene o New Zealand o le toi ina le ne o le fionga a vavasa mana ia Sir Winston Peters o le malo sir campaign o le toi ina lea o lo fa nga solo ne ima teimi umalava e toi tu lai mai ai I teimi o fai nga panota ia o le mata upule na Ile tāua tele o tangata malola atu soifua malolo ina tangata mātutua tangata usiri atu le onas furtau sanga o ia fōilea na whaia le tātou gold card fōilea whaia I ona te malanga I fua ia le tō tele o tātou tangata mātutua I public transport pe ona ia ia pasi ie whaungae tangata lau tele ia whapena fōile taxi O vaa ie whewa ia tu le bale o tātou. Ia, mai, ai whao ngai na fo ia le lau kārana. O le tō tele o nisi la tō tele manatuaina. Ai a whai o le te malanga wha vao mālo. Ia ma whai ana e tango pe ave I lau kāri I le a fo I le flight center po whea lava le ofisa vale le etusi ai lau pasese ma wha tino ai lau booking. Ta wole na. Ona o mai leo o la ufa soe le tulanga. O mata upu le sa tatu lo tea ele vai aso na se ima vai atu nei. Ina ua tula I le fionga le sa afa pito. E afia me na omi mata afa. Mafa perso na tali te te e ele finaunga. Male tula fono na fata oto mai ele fionga fong fitalai ia ma. La lango fo iai le fionga I le li I pare mia. Na pau ala mata opu, o te lango lango ina le tasi o le tula fono. Mo, fai pule o le mauta fono ma le pare bene. E fatasi e fo I ma tangata fai ngaluenga uma, ma tangata lau tele. Peitai, I la usai I linga I le po le astofi le na matua I la upor kalambe le aswana na fi. Na o manatu ai e te tau... O na toi lo ilo le mata upu lea. Leanga o le vai teimi na tula I mai ai ia le tamaita I pale mio o New Zealand. Jacinta Ardern. O ia la malana kapeneta lea na whaia le fasisilanga. Ina ia tatui umar tangata umar lava whainga luenga le malo. The Public Service Commission. Peita iane, o tui na o le COVID. Peita iane, ina waave ele Public Service Association, ne vaenga leo le uni e tangata whainga aluenga ale malo. Maave ele pata upu I le tula fono. E o mai la le fai unga a wha masino le teimile na, e vai vai I ele finaunga ale tomaitai pare mia malana kapeneta. Ta wala mai fo I le minsta o le soifua malolo I le teimile na. E te tau o na tapena se tū la whono whapitoa mō sui o le mauta whono ma le pāle mene. A whai lawala o ia ile tū la whono a le pāle mene e au fia I tangata whai ngā luenga uma a le malo. Ia, e tau la o na iai fo I le whai te tenga. Ia, mai o le ala fo le nā, ele I alo lawa I se ata atau se la au. Ai sa atu I nā tu pēa. Because the case of former Prime Minister, the Honourable Prime Minister, Lena Jacinta Ardern, and her cabinet has also set the precedence for other cases in the future. Lala Otitaltonwe, etawa pea, letoe tanga ima letoe sila sila. Ise tula fono. O yei tula fono mō tangata lau tele. E tau ana fi e fo ima tangata. O I tono al mauta fono ma le pāle mene pe o le ave tāwale o nā. Ia, po le ave tāwale fata mala. E le tau mana umi aila se tula fono e ese ai se treatment mō ila tau o lo yei tono al mauta fono ma le pāle mene. Ma sui o le pāle mene. Ai, e te tau o na māli lia I a I se tū la whono po se protocol po se policy fo I patino lava I sui o le pāle mene. Ya na paulu nao le vaenga sala yuna ou manatu ai. E watu pia le tu olalo ile fionga le fongfte laifa pia fuhi ile fionga. Ile pali mia. Ina ia fesiringia le fionga. Ile lo isini malono ofisa. E tapena mai ai ia se tu la fono patino lava. Ile mata upulea. Awa ina watu inatu ele pale mia ya ta center a derne le fatununga le na ave ilo ile fam sinunga o ai ata tau o tangata au mai ele yunga le fam sinunga ele mafai ele tamaita i pale mia malana kapeneta ona fosi tangata pe fa malusia ya fai o fa malusi ia tui o le koviti mō tangata whaingaruenga uma ale malo. O le aia te taule na amal discretion, se i vangana. A umalana faule tu la fono leo le pale mene mō tangata uma aia. E mo i e iai le aia te tau ale, ale sui fai pule. Pe fai pele fai a ia lana, lana test. A, ae, o lea o seisei tia i lalo le tu la fono, e te tau wai o na whaatino. They have forfeited their rights to deny or object in having the test, a drug test, what it should be a compulsory and mandatory for all members of parliament. Ma wafoila, nei longoa, yasui yusfonoya, ili teimi yule afayeli tou tui, afayeli tou test. I say, Langa fo'i e te alua i e sa'u e fa'anui wa e ma'i le vai aso atoa. Ai ia manatua le lei. O le umi o le teimi na utou fa'ongaina. Ai pe a fai sa utou fa'ongaina fuala au fa'asaina mana koti. Ai me se fo'i ia tui ia o le aisa ma le metamfetamin. E lua i le tolu masina. E ta'a i lava maso solo solo le toto le nei matafea i tonu o wala toto. Mole lua le tolu masina. So there you go. The presence of those foreign objects or foreign substances in your bloodstream, it will take 2 to 3 months to clear it. Yep, mane yola yola nana un. Tato walwe pela ile le fatino ino le tula. Fono ai, ile mai tau mai ile atunu ua emese fo ile tu malo lo tufanga lava la tau ia tu lou wa atu. Pa ia fasino wale aingo pa ia ya salvalasi fa pefo ye no uluwa isao. Wa ye na sao fa pito. Ia, mai antu sitangata mole vata umolasi emese fo ile aingo sa sitangata. A pefo ile mamalu ile fale atua. Ia, ale I mawo fale upolu, mole fitelenga mawo. Ale alafo ila alia. Ole va aia le atinu, male itu malo, afai wate, watau mafaisita ngate te ena. Ele fa pela, wate ena ona ole musu e faise tui ona o lasa, sa afia le mera ai olef mafo fongole na tangata. The first thing that comes to people's mind is the conclusion that the reason why somebody has objected to having this test administered is because obviously this person is a drug user. That is the first conclusion that somebody's mind will come to. E taulu ili mafofo kemer I sala I a. Ya, tatu, la pale mon sain, tatu, tutilo foe. Ile fautuanga, male fatununga, le tu la fono, e fai ma. Lima tei tei tama ma, tei yala, I fai unga, e fai. Awai le yala si si aloa I pea oloa ina fatino, le tu la fono, na le pale mene patino, ya ila tou suyus fono. Mai ala a avea foi le natu la fono as a provision to the main law or piece of legislation tu la fono fa ton tonu e ave foi ma tu la fono tu mau ona mauta ma le loto fa maoni o le tau tonga e le ma fai lona antoi alo stanga tele mela ah. Le ma fai ona toi alo aise tanga tele mela o mea fa fosei la fa pene I sa ta oto le fa vae ai le I fa nga ina mua mua tai peyo le mela le na tu la I mai I le keiso le o le lilo ia a o vea o ia ma pelestene o le fa msinonga o fanua ma swafa le fionga ia fpulea I ropati atila ina ua fa mao ni ala nsoli tu la fono lea na ia matua I sasa ina ile ulu o se tasi o leo leo po o se atingi fang o le mata upula lea na tula imai fa mao ni ala fa msinonga fa itu malo A pili ili faa msinonga mawalunga. Faya ina fo ima faa maoni ya pele soli tulafono. Toi awele mata upu ili faa msinonga otaru sanga ilo ilo po otaru sanga apili. Toi maifoi, faa tu mawina lama. Le soli tulafono. Guilty, guilty, guilty. Ala ale mena fai. Lena matua ngungulu atoa I yele atunu. E ui o le soli tulafono, fepulea I lopati atila. Fatolu, ona fa maonia le soli tulafono. Osolo male lapiki ina fepulea. Tawala ilan loia. Ole a fa mavae le tofi pele stene o fanua maswafa. Ae e mwy fwlet. Ua le fa ma vai? Ioi. Ua na o se ngalu na fa fua e le fati. Mela le tau o le tau fa valea. Mo I alau tala. Ioi. Ua alo fanga I le tu la fono. Ae a silsila fo isa mo iai. O na fa tu leo le lafo le malo. E fa au ngā le vaenga leo le tu la fono fa vai. E ave ai le mata upu a fipulea I a tila lo pati e fai mai le palota ale pale mene se fai unga e fai ai. O la se si fai unga e fai unto fai. La tau mana na o e toso mele tangata wa fai mao ni al sol tulafono. E to e ave I tono al maota fai tulafono le atono e fai sao mai ai. Au tau silsila fo I ai le fai vai. Olo si pela mai le fawai, ele e anga waa se pele stene se faa msinongo fanua maswafa, ile a ia ta tau le ama le fawai o le palmene, e toe ilo ilo ai se faa iunga ua fai ia ta ia le faa msinonga, ua na o faa msinonga, ma faa masino si nia, o le faa msinonga ma walunga, only the senior judges of the Supreme Court, Tau mawai e I mea ula. Kwa ula o kankang e. Ioi. Fai. Ma lei lo le lei o le soli tu la fono. Le muli muli ta ia le fa vae pe I ona si pela ma fa tu langa mai. E le o fe pule ai. O se fa masino. O le fa masinonga ma walunga. The Supreme Court. Na pau iu tangata e anga vaa I ai le toi ilo ilo ina o se mataupu. Fasanga ia I latou. Mani o latou faa masinonga ua faa maunia ini soli tu la funa. I just don't get it, eh? So you can see the corruption that was huge and bright in front of our eyes. We saw it. We heard it. We read it. The Constitution was clear and precise in these matters. Because people are stunned. Tete itangata. Ile tau fa mal mal mai no ni me wale ba se ngutu se se lo ni ia e alu alu fi na mo ia ta ulum tau pula because why Twa sa o lele le matau. There is no defense where they can jump in and say, e pepelo le atau, e pepelo se se le mele, e mtua le nothing, the lippy whatsoever. They knew I'm right. They know. E sa o le mele o te fina o tuai. Pea tato o nei e vane vane. Le fa vaele tato talano nei e. Ae la lan mele ne fai nei. Tale pele o ni ile le fa vae. Awa ne yusu sta il fa vae tato o e fai le tato pule. E mo I fo le ata fa ia ina. Le lafo le malo. Fa ia ina le lafo le malo. Ai fai le ma. Fa fai ngā ruenga pe la ma. Nea la o fa o pea o na vea malo yo. Wa ave ese mai male tofinga o le pelestena o fa msidongo fa nuoma swaf. A nea la vai fa o ngā lo na laisene male tusi lo yo. I le telo mata upo le fina abuina o le tulafono. Fa tolu na fa maunie le fa msidonga. Le soli tu la fono o le fao o lima onga onga ma tau tia grievous bodily harm. They didn't care about the constitution. They didn't care about the separation of powers between the two branches of government. The parliamentary as supreme, the lawmakers. The executive branch that enforces the law. And then, of course, the judiciary that interprets the law, develops the law, and applies the law. Otosin sila, fa ngalo, tiai, tiute mamata fa yoyo le ta fa tolu, fa tawa ngayo le malo mal parmene. Le pule fa tonu le kapeneta, ma le tu tino le fam sinonga. Amazing. A eo. Se galo ka a ka yo atitilo I mato tangata ne ima la tu tala e fai. Bea o maifo ilunga abuse le social media. So le ka fifi. O le manatu o tangata ne e matua vale sau pa u ma sa mo le mal mal ba la fol night fa wo we bear no la tu tau fa vale I tanga to le tu no ai fa ia le mea e man na o ye ta lo fa a ta lo fa ia so po I ma pe sa le li mo I na I kalihi Hawaii ia fa ta lo fa tu fo ia Ravina matu tia Ia fa pe fo I palolo feao murianga, ai le ngata ili na, o le sunga I le toina. Ia Reverend Elder Tine Tali Ngafa ma le fitua, a moe vau ma le nofualo ma le aingari. Mai se fo I le pa I o le kalesia, o le pulenga ma le matanga alwenga le efakasai na I kalihi a tose yo o yo. I waikiki, ya fatalo fatuaila ile ile to my tell you fear some more down fatalo fatola va ile supele tam kwan ahoi yo le lo po feo fa fun fun ma ile to tell you na yotato uso sata to my futa ma Ma ya ile onga ma le universite le telo tau sanga. Oddly right. Ya ma le to te le lavafu I o I lato. Sa tato. Fio mio mio mio I. Mio mio. I universite I le telo tau sanga. Ua ma vai. O mai leo la talando a ele. Tau o tele o le pasi o le tu lafono o le talafa tau o tu o le tupe I le aso ananaf. Nena fa tui lau tala. O ai umala o tau ia na o tau pasi o le talo o le tupe I le aso ananaf. Fisuis fono umo le palemene. Fa afitai le fatu tinga le fung of the night, fa pena fo I le fiong le li palmi o le kapeneta. Ia fa per fo I suis fono uma o le lai tu, taita inga fo I le sunga tu le epa. Sao tau sila sila ai I le tele o suinga malie, na tula I mai I le amatanga o le fono, si o una fa solo mai lama. Ma tau fa noi noi ai le sunga tu le epa le te tae o le tua ngai I le fong of the line. O le sususa aso, o le otoe ato otoa lo na malos. Ma wotalo sanga inai le fata nunga ale fionga le fong of the light. Fa mule mule, fa no inu yato. Pe ma fai ona ose eilo na foa. Ma fatino tuai ia lau, launga ma lau tautalanga. Ai au to fa fonga iai, ese le taua. Le fa'a noi noi ele toina. Sa fa'a olo olo ma awai. Ile tu langa le fa'a lo alo ma le lotu maulalo. Ma le tu ai ngā si ufofonga na fa'a o ngāina. E ese le mata ngofie. Ile fa'a longo. For the very first time because people are so used to toile epa that would stand up without any hesitation, with due respect to the orders of Parliament and through the Speaker of the House. Fafunga sa mua mau ina fo ina oso oile lofa ile toye ina. Fai mai sa fifinga le fonftalai oitalo fae ile tama moni au ua le atoa le malos. Alala mai lalo. Se eilo wada. Lea na fatino mai e ina. Lau sāmranga. Ele mai taula o toi fafangu mai neilo mafau fau. Ngoso ai ma le lofa, ma le momomo le loto, ele toina. Wea nofo e fatustusa le toina wa, o toi titi hape wewa ai ilo tama. Ilota tama. After the phone of the light, love pale, to warm, no. Now, to see silo, yai, le forno, umma, ato, la volena, so, ao, fai, saufa, I perle. Nam, toa, I malu, ma, unu, ato, le mauta, forno, I tia, fau. O si, ufo, fonga, nam, moli, ai, mana, onga, le, tu, ma, lo. Fa pea fo isa vali e winga I mea e tau ona fa lelei. A o mana onga fo isa tu watu e fionga I min stau le kapeneta e ona ia lea matangalwenga ma lea matangalwenga. Oka, oka. Se matango fie. Nia ta una momomo lo loto ma ufa pea. Afta I lea tua. Wa tali mai taro sanga. Ma wa ulufia fo ili anganga. O le sunga ya tu le epa. E musu musunga ale anganga pa. Ia wana o le pau le na o le fesoso ani. E leva aia e mata. Lona pau ama lona malo si anga e sawa ia. Ile upue nga ule sila ele fai. Ina ia faa momomo, ma faa momoya, ma faa file mu, loto, otangata. Eta wala ma yeise suinga ma liye matango fie le mori mau, ma le maitau wale tunu. Le alava na watu. I praised Tula Epa for a wonderful gesture showed in the House of Parliament. One of the most beautiful example ever expressed and be seen in the House of Members of Parliament. O se tasi o ngā yoinga mataanga, no matua I ātangia ai le mamalu ma le mātango fie ma le file mū, o mea uma o le ala masu. It was good. Nā tātou mū, tāle pese le whamanuia tuai, Juliana Aloe Vui, ma alonil suifuna Ropeta, tarofa Ropeta, ya mbauto umalava lo mafuta mailunga ole tato apio folinga malunga le sufonga o Samoa. Tono le tavale, lunga le awala, tono le fale, pofea lava.